Chichi, boom, boom, boom, con gan, ay, con gan, chaman, con gan, con gan, chaman, con gan, con gan, chaman, chichi, chichi, boom, boom, boom, con gan, chi, con gan, chaman, con gan, con gan, chan, con gan, chi, ay, chichi, chichi, chichi, chichi, boom, boom, boom, boom, boom, boom, con gan, chi, con gan, chi, con gan, chi, ay, con gan, chan, ay, ay, chichi, chichi, chichi, boom, boom, boom, con gan, chi, con gan, chi, ay, ay, chichi, chichi, chichi, boom, boom, boom, con gan, chi, con gan, chi, ay, ay, chichi, chichi, chichi, boom, boom, boom, con gan, chi, con gan, chi, ay, ay, chichi, chichi, chichi, boom, boom, boom, con gan, chi, con gan, chi, ay, ay, chichi, chichi, chichi, boom, boom, boom, con gan, chi, con gan, chi, ay, ay, chichi, chichi, chichi, boom, boom, boom, con gan, chi, con gan, chi, ay, ay, chichi, chichi, chichi, boom, boom, boom, con gan, chi, con gan, chi, ay, ay, chichi, chichi, chichi, boom, boom, boom, con gan, chi, con gan, chi, ay, ay, chichi, chichi, chichi, boom, boom, boom, con gan, chi, con gan, ch

0: time tambino ai go le tswa ntse bo le di doctor wa ra ba go nonne ai ke mo go tla papa
1: then you team face e ke me la machana ka tara di we
2: then oh no banda wena o ke pa futa